0: Ragazza magica, c'è anche Giovanotti nel nostro sabato su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Sono arrivati da poco.

0: poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
1: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
0: Foton, i solidi pick-up.
1: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
0: Changan, le auto super tecnologiche.
1: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
0: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
7: Sì, hai già capito di chi parliamo.
6: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
8: Pronti a ripartire?
9: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
8: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
9: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
10: Autorigol!
11: A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
12: Carriole, carriole, carriole.
13: Ma non era parole?
12: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
13: Un capolavoro senza tempo.
12: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
13: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
14: Brico Ok, più vicino a te.
12: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
15: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
17: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
18: I D'Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci i D'Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
19: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
20: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
21: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: preziosa in acustico, Take On Me degli Ha-Ha per chiudere il nostro appuntamento di oggi su Dimensione Suono Soft. Tra poco arriva Federico Grilli. E voilà, anche oggi si è fatta una certa, è l'ora della pausa pranzo del benessere e tutta di Federico Grilli che ti accompagna a partire da ora e fino alle 17. Io invece ti aspetto domani mattina sulla radio del benessere. Da Maria Chiara, buon proseguimento su Dimensione Suono Soft, ciao!
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
4: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. HS, istitutogiglio.it.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Bentrovati da Andrea Soprani, addio a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, il baffo fu uno dei simboli della grande Inter di Elenio Herrera, la squadra che negli anni 60 portò i nerazzurri per due volte sul tetto d'Europa e del mondo. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti, ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. I funerali saranno lunedì a Milano, previsto un minuto di silenzio per tutte le partite del weekend. Operazione Aspides a Roma chiede all'Unione Europea più navi e fondi. Il ministro della difesa italiano a Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante UE Kaya Kallas per chiedere il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, a quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia perché conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola, a dirlo Trump sul suo social Truth. Cronaca tragedia nella scorsa notte.

0: Lungo la strada mazzanese, nel territorio comunale di Nepi, della provincia di Viterbo, intorno a mezzanotte si è verificato uno scontro frontale tra due autovetture che ha costato la vita a una ragazza di 17 anni, residente a Mazzano Romano, in provincia di Roma. La giovane è rimasta incastrata tra le lamiere, altre tre persone sono state soccorse e sono in ospedale. Sport MotoGP, lo spagnolo Jorge Martin si è aggiudicato la pole position del GP d'Austria davanti ai connazionali Marc Marquez e Pedro Acosta, quarto posto e seconda fila per l'italiano Marco Bezzecchi, seguito da Ogura e Alex Marquez, mentre Pecco Bagnaia con l'altra Ducati ufficiale partirà settimo e Fabio Di Giannantonio ottavo, Quartararo e Zarco a chiudere la top ten. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Sulla tua radio del benessere continua il weekend e ritorna la nostra grande musica. Dopo l'appuntamento con Maria Chiara Belardo, che saluto e ringrazio per averti accompagnato fino a poche canzoni fa, beh, le prossime quattro ore le trascorriamo insieme. Io sono Federico Grilli e quella che stai ascoltando è Dimensione Suono Soft, appunto la tua radio del benessere. Saranno diversi gli appuntamenti nell'arco delle prossime ore, e ovviamente con le nostre Good Life, dove parleremo, devo dire, un po' di tutto, da quello che riguarda sicuramente il nostro benessere fisico, ma anche notizie curiose che fanno un po' parte ormai della nostra vita quotidiana, e poi gli appuntamenti istituzionali con l'informazione, ma naturalmente tanta buona musica. Ecco, lo sai, quella non manca mai, e a quella puoi in qualche modo interagire anche tu, e nel corso delle prossime ore ti dirò anche come fare e dove andare per votare i tuoi preferiti. Ma apriamo questa prima ora insieme di questo sabato 19 settembre su Dimensione Suono Soft con Ligabue. Prima di ascoltarlo, una Aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: L'eternità è il luogo dove il tempo è innamorato.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Sulla tua radio del benessere, dimensione sono soft, le nostre good life arriveranno fra pochissimo. Ti parlerò di farmaci magici, ma soprattutto di ginnastica e benessere. Se ne vuoi sapere di più, rimani con noi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva dimensione suono soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
7: Ma no! Da Autorivoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
6: Anticipo zero?
7: Zero! Da Autorivoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorivoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
8: Autorivoldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate. Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Aperitivino?
12: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
13: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
14: Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci i D'Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pera.
15: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro. Solo con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
16: Carriole, carriole, carriole.
17: Ma non era parole?
16: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
17: Un capolavoro senza tempo.
16: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
17: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
18: BricoK, più vicino a te.
16: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
15: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000.

0: Autogroup.com.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merci. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
3: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
4: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: un weekend di dimensione suono soft con me Federico Grilli. Non può mancare il nostro spazio dedicato alle good life. C'è un rimedio naturale che è capace di migliorare l'umore, proteggere il cuore, rinforzare i muscoli e restituire energia. È il movimento e non serve affrontare allenamenti estenuanti. Basta una camminata a passo sostenuto, qualche esercizio di stretching al mattino, una pedalata o anche un po' di musica per ballare in casa. Quando il corpo si mette in moto aumenta la produzione di endorfine, sostanze legate alla sensazione di benessere. Anche la mente ne beneficia, i pensieri diventano più ordinati, diciamo così, lo stress diminuisce e le tensioni si allentano. Non servono quindi grandi prestazioni, anche pochi minuti di attività sono meglio della completa sedentarietà. L'importante è scegliere qualcosa di piacevole e adatto sicuramente alle nostre condizioni. Oggi prova a dedicarti 20 minuti, una passeggiata, qualche allungamento, semplici esercizi in casa. Un piccolo gesto che può diventare una buona abitudine quotidiana. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: amicizie fondamentali nella vita di ognuno di noi ci aiutano e ci sostengono quando ne abbiamo bisogno, ma è la stessa cosa che dobbiamo fare noi, ovviamente, con la controparte. Antonello Venditti, Amici Mai, su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Attenzione! L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
4: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
3: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
4: L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
7: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Bentrovati da Andrea Soprani, addio a Sandro Mazzola, le parole di Gianni Rivera. Mazzola è stato innanzitutto un avversario importante perché giocava nell'altra squadra di Milano, ma avevamo anche un rapporto di amicizia visto che giocavamo insieme in nazionale. Così Rivera in un'intervista smentendo la rivalità con Mazzola. In azzurro c'è stato un periodo in cui hanno deciso di farci giocare alternativamente, ha proseguito, e non l'abbiamo mai capito. Avevamo un grande rispetto l'uno per l'altro. I funerali di Mazzola si svolgeranno lunedì a Milano. Tracce di alcol e sostanze stupefacenti sarebbero state rilevate nel sangue e nelle urine del conducente del taxi boat coinvolto nell'incidente costato la vita a Gabriella Querino Elorriaga e Sean Micheli, travolti in laguna a Venezia mentre si trovavano a bordo di una topa, il tipico barchino veneziano. A riportare la notizia è il Corriere del Veneto. Le quantità riscontrate non sarebbero elevate, ma saranno necessarie ulteriori approfondimenti clinici. Il tassista stava portando in aeroporto una coppia di americani, rogatoria internazionale per ascoltarli. Esteri, Medio Oriente, Riyadh, fumo vicino all'aeroporto, problemi gravi allo scalo. Le esplosioni sono state udite dopo che le autorità saudite avevano diramato un'allerta aerea, la prima nella capitale dall'intensificarsi dei combattimenti nel vicino Yemen. La zona interessata da una minaccia aerea ostile, si leggeva in un messaggio inviato sui telefoni dei residenti. L'allerta è stata poi revocata poco dopo. Il ministro della difesa Crosetto ha annunciato che la base aerea di Taif è stata oggetto di attacchi, ma non vi sono militari italiani coinvolti. E torniamo all'addio di Mazzola. Il big match di campionato tra Roma e Inter, in programma alle 18 di oggi allo Stadio Olimpico, si disputerà nel ricordo della leggenda nerazzurra scomparsa la scorsa notte. A quanto apprende la pressa, i calciatori di Inter e Roma giocheranno la partita con lutto al braccio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Buon pomeriggio e buon sabato sulla tua radio del benessere. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft. Ti voglio parlare dell'Università Bocconi, che ha inaugurato ieri, venerdì 18 settembre, l'anno accademico 2026-2027, il 125esimo dalla sua fondazione. Allora, in questa occasione l'Ateneo ha comunicato che prevede di destinare 350 milioni di euro in 5 anni per sostenere gli studenti. Il talento è ovunque, le opportunità no, questo è stato il commento del

0: direttore Francesco Villari, per questo non basta aprire le porte, dobbiamo fare in modo che chi ha talento sappia che quelle porte esistono, possa attraversarle e trovare quindi, una volta entrato, le condizioni per restare, crescere e fare la differenza. Mobilità sociale ed eccellenza non sono obiettivi alternativi, una società più aperta utilizza meglio il proprio talento e genera più valore per tutti. Parole, devo dire, molto interessanti e anche di buon auspicio. Sulla tua radio del benessere, Dimensione Sonosoft, una nuova ora si apre con una grande voce di sempre. Lui è Barry White. Prima di ascoltarlo, un aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Che cos'altro è l'amore? Se non è una pazzia molto discreta, una amarezza che soffoca e una dolcezza che fa bene?
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
1: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
2: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
1: Photon, i solidi pick-up.
2: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
1: Changan, le auto super tecnologiche.
2: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
1: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
3: I Di Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci i Di Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
0: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
4: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
0: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
4: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
5: Auto Rigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
8: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
9: Sì, hai già capito di chi parliamo.
8: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
10: Carriole, carriole, carriole.
11: Ma non era parole?
10: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay. Okay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
11: Un capolavoro senza tempo.
10: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
11: BricoGay, okay. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
12: BricoGay, okay, più vicino a te.
10: BricoGay okay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
13: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
14: Dimmi qua.
10: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
14: Oh.
10: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri. Aperti anche domenica.
15: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
16: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione. Con...
17: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
16: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat

0: Questa è Dimensione Sono Soft e adesso si aprono le strade del food con Francesca Romana Barberini, ci sono i suoi segreti in tavola, si parla del frutto del drago.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in Tavola. Allora, sembra uscito da un racconto fantastico perché di un colore rosa acceso, ricoperta di grandi squame verdi, poi quando viene aperta ha una polpa candida punteggiata da centinaia di minuscoli semi neri. Di che sto parlando? Lo conoscete? È la pitaia che tutti ormai conosciamo come frutto del drago. E qui c'è subito il primo segreto. Nonostante il nome e la sua grande popolarità conquistata in Oriente, non è un frutto asiatico, perché le sue origini sono nelle Americhe tropicali, in particolare tra Messico e America Centrale, dove era conosciuta e consumata, pensate, già dalle popolazioni precolombiane. Poi dalle Americhe la sua coltivazione ha fatto praticamente il giro del mondo, infatti oggi la troviamo in Vietnam, in Thailandia, altri paesi asiatici, anche Israele, Australia, Spagna e anche, udite udite, in Italia, soprattutto nelle regioni meridionali e mediterranee. La pitaia nasce da una cactacea rampicante, quindi è una parente dei cactus, e è capace di produrre spettacolari fiori bianchi che si aprono di notte e durano pochissimo, pensate, spesso meno di un giorno, e soltanto dai fiori impollinati nasceranno questi curiosissimi frutti colorati. Quando si raccoglie? Dipende ovviamente da dove ci troviamo nel mondo e da che varietà stiamo raccogliendo. Nei climi dell'emisfero settentrionale, quindi qui da noi, la produzione si concentra generalmente nei mesi più caldi. Quindi in alcune aree la raccolta comincia da giugno e prosegue fino al

0: turno, in Italia le sperimentazioni hanno registrato dei cicli di fruttificazione, diciamo pure qui da giugno a novembre. Arriviamo all'assaggio. Allora, si taglia a metà e si mangia la polpa con un cucchiaino. Il gusto è molto delicato, fresco, leggermente dolce, molto meno esplosivo di quanto non faccia immaginare il suo aspetto. Infatti in cucina è facilissimo da utilizzare, quindi la potete mettere nelle macedonie, nello yogurt, negli smoothie, nei sorbetti, nei gelati, ma anche nelle marmellate, nei dessert e nelle bevande. Provatela anche con il salato, a cubetti magari in un'insalata con avocado e latte, accanto al pesce crostacei, perché il suo sapore non copre gli altri ingredienti ma ha un colore che fa davvero scena. Insomma, ha l'aspetto di un drago, nasce da un cactus, fiorisce di notte, insomma più che un frutto la pitaia sembra davvero un personaggio di una favola. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di

0: Greg David, Rise and Fall, tra poco le ultime notizie, buon weekend dalla Radio del Benessere.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip. Tua a 36.900 euro. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
8: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Ben ritrovati, buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Sono state trovate e stanno bene le sorelline Domitilla e Benedetta Costanza, rispettivamente 8 e 12 anni, sparite dalla loro abitazione di San Cataldo, provincia di Caltanissetta, ritrovate in un negozio gestito da cinesi in corso Vittorio Emanuele, vicino alla loro abitazione, da cui erano scomparse ieri sera intorno alle 20 e 10. Un automobilista di 40 anni è morto poco prima delle 16 mentre percorreva la tangenziale nord di Milano nel tratto tra le uscite di Cinisello e Nova Milanese. Per cause in corso di accertamento l'uomo avrebbe perso all'improvviso il controllo del mezzo capovolgendosi dopo una lunga frenata. È morto sul colpo nonostante l'arrivo immediato sul posto dei vigili del fuoco di Sesto San Giovanni, Monza e Lissone. Aprirà il prossimo 20 ottobre l'udienza preliminare del processo per la morte di Ahmed Abdelaziz Said Salah Ibrahim, 26 anni, e di Mahmoud Said Samir Mohamed, 26, due operai egiziani morti nel settembre di 4 anni fa in una baracca annessa ad un cantiere per la ristrutturazione di una villa di Moltrasio sul lago di Como, di proprietà di una SRL che faceva capo a un cittadino russo. Questi gli esiti dell'inchiesta. Anche alla giornalista di Politico Cheyenne Aslett oggi è stato negato l'accesso alla Casa Bianca e le è stato ritirato il badge di ingresso, lo ha reso noto con una mail alla redazione Jonathan Greenberger, direttore del giornale che insieme a CNN e MSC Now è stato colpito dal bando di Donald Trump. Torniamo in Italia per il calcio, la quinta di Serie A, Bologna-Torino finisce 1-1, Udinese-Cagliari 0-1, questa sera Venezia-Lazio, tra poco il big match dell'Olimpico Roma-Inter. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Questa è Dimensione Sono Soft, Giampiero Di Sola ti sta parlando. Se sei a Milano questa sera in Parco Sempione c'è una serata formidabile con vista sulla Torre Branca. Il locale si trasforma in un summer garden esclusivo con musica selezionata dai vari DJ internazionali che si alternano aperitivo a buffet e cocktail rinfrescanti. Tutto questo al Parco Sempione qui a Milano. Nel frattempo c'è la nostra musica, quella che ti fa sognare, c'è la canzone d'amore. Amore è il nostro aforisma.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Se guardi il cielo e fissi una stella, se senti dei brividi sotto la pelle, non coprirti, non cercare calore. Non è freddo, ma è solo amore.

0: La voce di Beyoncé, Listen, Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Buona serata.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft. La radio del benessere, a portata di mano.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama

0: accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
1: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro.

0: domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
3: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.

0: rocautogroup.com.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
5: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
6: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
7: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
6: Foton, i solidi pick-up.
7: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
6: Changan, le auto super tecnologiche.
7: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
6: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
8: Carriole, carriole, carriole.
9: Ma non era parole?
8: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
9: Un capolavoro senza tempo.
8: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
9: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
10: BricoK, più vicino a te.
8: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
11: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
12: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
13: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
12: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
14: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAI 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
15: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
16: Ci sono luoghi che conosci da sempre. Strade che percorri ogni giorno. Ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati. Domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
17: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Questa è la nostra Good Life del sabato sera qui a Dimensione Sono Soft, il nostro viaggio nei luoghi del benessere italiano alle porte proprio dell'autunno. Oggi ci porta tra le colline del Monferrato, una terra di mezzo dove la natura incontra una tradizione rurale, direi antichissima. Sai che settembre è forse il mese migliore per innamorarsi di questi luoghi? Le nebbie mattutine iniziano a sfiorare i filari dorati e i borghi medievali si preparano alle feste del raccolto. Il Monferrato ha fatto della sostenibilità una bandiera con una fitta rete di strutture ricettive che utilizzano energia pulita e promuovono l'uso delle biciclette elettriche per esplorare i saliscendi collinari senza impattare proprio sull'ambiente. Una curiosità imperdibile di questa zona sono gli infernot, piccole camere sotterranee scavate a mano nella pietra sotto le case e le cantine utilizzate fin dall'Ottocento per custodire il vino a una temperatura costante senza l'ausilio di elettricità. Esplorare il Monferrato a settembre significa anche perdersi tra strade bianche poco battute, ammirare castelli che spuntano dai boschi e godere di una quiete direi assoluta. È l'alternativa proprio ecologica e rilassata alle mete più blasonate, perfetta per un fine settimana di totale disconnessione dalla routine urbana, dove il tempo è scandito esclusivamente dal ritmo della natura. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere. Dimensione Suono Soft.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Che Luna Pop con noi qui a Dimensione Sono Soft, tra poco la nostra redazione con le ultimissime notizie per restare informati.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto.

0: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
2: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona serata da Valentina Lorusso. La prefettura di Firenze ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse a seguito dell'allontanamento del minore Liam Brando Herrera Alarcón, cittadino peruviano di 13 anni, residente nel comune di Greve in Chianti. Il ragazzo si è allontanato dall'abitazione dei familiari affidatari nella mattinata di oggi. Non si esclude che possa essersi diretto verso il capoluogo toscano. Sono percosse aggravate dall'odio razziale, reato ipotizzato dai carabinieri del Comando Provinciale di Milano nelle informative inviate in procura su quanto accaduto nei giorni scorsi a Rozzano. In particolare le indagini si concentrano su quello che è accaduto mercoledì, quando la tensione è scoppiata al mattino per una presunta aggressione subita da una donna in auto e culminata in un violento pestaggio da parte dei residenti ai danni di un uomo marocchino trasportato poi in ospedale. Andiamo all'estero. Le forze armate degli Houthi yemeniti hanno rilasciato una dichiarazione tramite il portavoce, affermando di aver attaccato quelli che hanno definito siti sensibili a Riyadh con missili balistici e droni, nonché un impianto Aramco a Yanbu. Nessuna delle informazioni contenute nella dichiarazione degli Houthi è stata confermata dall'Arabia Saudita. Intanto il presidente Trump ha duramente criticato i detrattori dell'intelligenza artificiale e dei data center e ha ribadito che non permetterà la distruzione del settore, annunciando la creazione di una nuova Air Force governativa. I progressisti vogliono la decimazione o distruzione dell'intelligenza artificiale. Io, in qualità di presidente degli Stati Uniti, ha detto Trump, non starò a guardare. Torniamo in Italia per il calcio. La sfida tra Roma e Inter all'Olimpico. Il Cagliari spugna Udine 1-0, pari tra Bologna e Torino. Questa sera alle 20:45 Venezia-Lazio. Domani altre 5 partite. Per ora è tutto. Le notizie tornano tra meno di un'ora.
5: Buon sabato sera dalla Radio del Benessere, da Gianpiero Di Sora che ti sta parlando, insieme ancora per un'ora fino alle 21 con la nostra grandissima colonna sonora, la nostra musica che ti dà tante emozioni che arrivano, come sai, ogni ora con la nostra canzone d'amore. Prima però il nostro aforisma.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Il vero amore non conosce tramonto, vive gioiosamente ad ogni alba che nasce.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: When I Was Your Man, Bruno Mars, immancabile nella playlist di Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
1: Ogni giorno